0: capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz.
1: Air d'OTAN, la vie autour de vous.
2: Air d'OTAN, c'est sur le 105.1 à Lavaur, 100.2 à Gaillac, 102.8 à Castres.